0: Sosondro feni mileri. Dimmi
1: sai. Tu chi mi ha tassi, eh? O chi mi ha tassi, eh? O chi mi ha tassi, eh? O chi mi ha tassi, eh?